Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, che si dio ascoltare la programmazione italiana portata in aria sempre alla domenica delle 11 fino al mesdì per riscattar, mantenere e diffondere anche questa nostra bella cultura. De origine veneta, noantri qua col nostro parlare italiano, manteniamo viva la storia dei nostri antenati, fatta con tanti sudori qua e chissà anche in tante altre regioni. Allora, per tutti voi altri che siete nell'ascolto della nostra programmazione, desideremo che questa giornata la sia bellissima e che anche questa domenica la sia una delle più piacerose che gavè ante il mese di settembre. Perché che parlo così? Non solo a quei che ascolta la Radio Integrazione, ma anche a quei che ne ascolta verso la internet, ascolta la Radio Italian Brasil, perché questo è un programma fatto insieme, in gemellaggio, per portare in aria la cultura italiana. Questa benedetta terra che ha ricevuto i nostri antenati dei Brassi Verti, che qua ise venesti per cattare la cucagna. Si anche tanti sudori, tanti sacrifici, tanto tribular, l'està qua che la maggioranza delle famiglie ga piantare le sue raise e i ga potesse slevar le sue famiglie, darghe il magnar e il futuro che noi ga via mia ante a Italia di quel tempo. A quel tempo le guerre, le malattie le fea morire e finire tante delle famiglie e l'opportunità di venire all'America, una terra che noi sapevamo dove che era, nemmeno cosa che andava a Qatar. Ma qua is arrivati, dopo tante giornate nel mare, chissà tante altre camminando, quando si finiva la possibilità di andare di barco, e is arrivati al sottocco di terra e lì iga laura per vincere in questa terra nuova, in questo nostro Brasile. Allora, a tutti voi altri, desidero che questo messaggio che ho portato sia anche di onore per omaggiare e onorare ai nostri antenati italiani. Voi qua insieme anche omaggiare a tutti quei delle altre etnie, delle altre origini, che anche loro hanno fatto insieme degli italiani questo nostro Brasile. Par quello, allora, andiamo a cominciare la programmazione della giornata d'encoi, riportando la bella musica italiana regionale.

per mantenere le tradizioni, per diffondere la cultura veneta, per incentivare il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.

Rádio Integração FM, Rádio Web, Rádio Italiano Brasil, lavorando insieme in questa domenica, in questa ora italiana, per portare la cultura italiana a tutti voi altri che se nell'ascolto della nostra programmazione. Ma quando si parla di commemorazione, sapete che questa settimana ho fatto un giro lì per la colonia e sono passato davanti alla casa dove quisera Dio pelare un porco. Della strada guardai e pareva che era mezzo grandotto, sicuramente il gavea de più di 100 kg. E era là che pelea sto porco e mi sono ricordato del tempo quando ero ceo e che si copia a casa nostra i porchi per far salam, scodeghe, la bagna e tante altre cose, anche le morsiglie. Allora vi porto adesso a quante righe dove vi spiego come che l'era in tel me tempo il giorno di copare il porco, che parla dei salami, dei ossacoi e le greppole. Ascolte. Per far salam bisogna obbedire a un vero ritual dopo aver copato il porco, pelar con l'acqua bollente e esserne tà. Questa è la raccomandazione del zio Rico, gran lavorador e anche slevator di quei porchi pelai e che i gavea i recini tacai sotto il collo. El dizia che prima bisogna mazenar la carne la sera avanti de insacarla ante i budei. Seconda le da sarla in riposo, mucciada come una torta de quattro dei di altezza. La terza le mettergli un deo de sal ben fino in cima, tocchetti de lardo e aio pestà. La quarta le a mattina drio, smissiar la pasta de carne, insacarla ante i budei e ligare i salami col spago. La quinta raccomandazione le metterli in te stanghe de legno, uno da rente l'altro e farghe fumana arquanti di. Tanti costuma metterghe un poco de vin bianco e 30% de sal. Per far salami buoni non si può mia metterghe rento nervi e gnanca ossi. La pevere non è mia tutti i fabbricanti che la adopera. Ghe n'è de quei che la mette intiera e de quei che la mette masnada. I porchi desti primi tempi i gavea poca carne e tanta bagna. Se gavea il costume de darghe le costelle ai visini e lori i fia lo stesso più tardi, quando lori i copea qualche porco. Con le greppole se con sé ai radici e anche ai fasoi, ma tante volte con se mania de pi della mesura, le ne fea perdere l'on, andea tutto zo par le braghe e non dea tempo per sbassar le braghe e nemmeno rivar fin le scapoere. Dopo questo, allora andiamo un'altra volta a ascoltare la bella musica italiana regionale. È la musica italiana regionale.

Ecco, ecco, torniamo qua con la nostra programmazione per questa giornata, domenica del mese settembre. Vuoi ancora dire qua quante parole sarà il giorno della indipendenza del Brasile? Più di 500 anni che il Brasile è stato scoperto e tante cose già succedesto in questo spazio di tempo. Ma una cosa che si vede che è una terra bellissima, qua si può piantare di tutto, la terra la è buona, il clima è buono, c'è una varietà tra le regioni, ma tra qua e là si può dire che si può vivere altro che bene. Però c'è anche delle malegrazie, e tante, se guarda o se studia la storia del Brasile, si vede che i pelandroni sono sempre stati per chiavar il popolo. Sia di questo, di quell'altro governo che ha passato, questi politici, si può dire anche che tanti sono stati statisti, ma anche che sono stati tanti malfattori. Malfattori, lazzaroni che guardano solo alle sue carcelle o a quei che gli rappresentavano. Che il Dio il benedissa a quei che ha buona volontà di lavorare per indirizzare questo nostro Brasile. E noi altri anche bisognemo fare la nostra parte per aiutare che il si indirizzesse. Le come una rossa, bisogna cavar via la erba per dar che venga una raccolta buona di quelle che ne dà contenti. Anche così è la vita del Brasile. Va bene, dopo questo andiamo avanti ancora e vi porto un'altra volta la bella musica italiana regionale.

Va bene, vedo che l'orologio va avanti, non se ferma mia. Come non se ferma mia il tempo, l'orologio che l'ora pulito non può mia fermarsi. Non ho mai visto il pontiero andar in driucul, il va sempre avanti. Allora, voi qua, vanti finir, vanti andar via, omaggiare a tutti quanti che isè de compleanno in questa giornata del mese settembre e anche omaggiare a tutti quanti che va a cumprire gli anni ante la settimana che si avvicina. Par voi altri, desidero pace, salute, felicità, che il Signor Dio il ve benedissa e che ve daga sì una bella giornata, che ve daga salute, che è la cosa più importante che segante a vita. Per quello, vi porto gli auguri del programma.

Polito, allora, dopo questo va via. Invito tutti voi altri per domenica che viene stare qua insieme con altri e desiderare a tutti quei che coltiva la tradizione gaúcha, che adesso si avvicina la settimana farroupilha, guardate commemorare e far polito per onorare ogni volta di più questa nostra bella regione. Se Dio vuole, allora ne catemo domenica che viene alle 11 della mattina per stare un'altra volta insieme con tutti voi altri. Salute, pace e felicità. Arrivederci.